0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 2:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop. Sono le 4:00.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: le 6 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
2: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappato.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: Sono le 6:56 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torre in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
6: Ha tempo da perdere?
5: Direi di no.
6: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
5: Ma non sono socio AC.
6: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
5: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
7: Anche in autunno, un grande mercato.
3: Tantissimi espositori.
7: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
3: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghe, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
7: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
8: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
7: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
8: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
8: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
7: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
8: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
7: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
8: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torre in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
2: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
1: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
3: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
4: Vintage. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
4: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Vintage.
6: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 23 settembre con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin-Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno a Sagittario Sa, su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro, ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dalla 1, dove troviamo 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Per veicolo fermo in avaria inoltre rallentamenti sempre verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per traffico rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze in Pruneta verso Roma e verso nord tra Calenzano e Via 1 variante di Valico. In A11 4 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Troviamo inoltre rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipiricode a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori 1 km di coda sempre verso Firenze tra Livorno Aurelia e Interporto Toscano Est. In carreggiata opposta troviamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente in via di Novoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
6: Mario, questa

0: Info e contatti su frare.it.
1: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: 66 Vintage.
4: Miami. South Beach, bringing the heat.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

Sara, che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno?

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
6: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
7: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
5: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
7: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
9: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
8: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
9: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
8: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
9: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 9:00.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
6: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
7: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
6: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
7: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni, ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
6: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100.
0: 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi

0: Senza i vintage spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Vintage.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisare Gello e tra Calenzano e Firenze Scandicci. Verso nord rallentamenti tra Calenzano e Via 1 Variante, sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna per traffico intenso. In A11 permangono 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze, ancora code a tratti verso il capoluogo tra Montecatini Terme il bivio con la 1. In Fiepiri per gli spostamenti mattutini, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo, troviamo inoltre code a tratti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze fino al 9 ottobre nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: Elsa e Vintage Spot.
1: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
2: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
1: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
2: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
0: Vintage.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
1: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 10:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
9: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
8: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
9: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
8: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera-estate.
9: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Suona così.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono 3 km stabili di coda per via Pietraesterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Verso Pisa traffico bloccato con 1 km di coda per veicolo fermo in avaria tra B11 raccordo Lucca Viareggio e B11 raccordo A12 Genova Rosignano. Infipili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve, si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giugno Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
0: Vintage.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 6-6 Vintage. Ogni venerdì e

0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 66 Vintage Spot.
11: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
12: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare!
13: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto!
11: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
13: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
14: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
15: Vintage. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
16: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
15: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
16: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
10: Vintage.
17: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro. E inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: 66 Vintage.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Polemiche a Firenze dopo che il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto, ha pubblicato sui social una serie di video in cui si vede un operatore, incaricato dal comune, che sta tagliando degli alberi in Viale dei Mille, vicino allo Stadio Franchi. Siamo in Viale dei Mille, stanno già iniziando a tagliare gli alberi, non so con quale autorizzazione, dice l'avvocato Mossuto all'operatore. Mi fa vedere l'autorizzazione, voglio vedere. Lei senza autorizzazione non fa niente, ci sono io qua. Nell'ultimo video Mossuto stringe la mano all'operatore affermando: tagliate i rami necessari, qui ci abitiamo noi, c'è l'ombra, salvateci almeno quello. Il centro storico di Lucca trasformato in un grande set cinematografico a cielo aperto per portare il cinema fuori dallo schermo attraverso performance, teatro, danza, allestimenti, musica, cosplay e nuove forme di partecipazione del pubblico. È Lucca Effetto Cinema, evento alla 14ª edizione, in programma il 26 ottobre. La Toscana recepisce la nuova classificazione di comuni montani stabilita a livello nazionale, 36 quelli nella regione che non rientrano nei nuovi criteri, ma al tempo stesso mantiene la precedente classificazione per l'applicazione delle proprie politiche regionali. Lo stabilisce la legge regionale disposizioni sui territori montani, modifiche alla legge regionale 68 del 2011, approvata dal Consiglio della Toscana. La nuova norma legislativa regionale interviene in modifica alla legge regionale 68 del 2011 al fine di accogliere la nuova classificazione statale dei comuni montani. Stretta sui bivacchi e sul degrado urbano a Chianciano Terme, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo, ha deciso la prosecuzione dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto e in particolare delle verifiche negli alberghi dismessi e abbandonati. Tali strutture abbandonate vengono occupate spesso in modo illecito. Passiamo allo sport, parliamo di pattinaggio. La piccola Alessia Moretti, 7 anni, di Capraia Fiorentina, ha vinto il campionato nazionale AXI di pattinaggio a rotelle per la categoria giovanissimi. Andato in scena a Riccione sulla costa romagnola, la giovane atleta di Capraia Fiorentina ha iniziato andando sui pattini con le altre bambine del paese per divertimento, ma al momento di scegliere uno sport da praticare non ha avuto dubbi: il pattinaggio. I genitori l'hanno così iscritta alla polisportiva Coop Empoli di Santa Maria. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
0: Vintage.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e Pio A1 Variante. In A11 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Pio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pio A11 raccordo A12 verso Pisa. 2 km di coda anche sempre per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio con la 1. In A12 4 km di code a tratti verso Genova tra Carrara e Pio A12 A15. Fipili code a tratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte a Sieve permangono provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
4: Ha tempo da perdere?
3: Direi di no.
4: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
3: Ma non sono socio ACI.
4: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: Vintage.
5: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
4: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
4: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Vintage.
6: Anche in autunno, un grande mercato.
7: Tantissimi espositori.
6: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
8: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
9: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
9: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
0: Vintage.
10: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianche, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianche, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
2: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
1: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna e subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05 e la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Let's go. Sono le 12 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
7: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. L'allarme i colleghi.
6: E secondo la relazione annuale dell'INAIL nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
7: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
6: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e secondo gli osservatori difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
7: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Hot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
2: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 23 settembre con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin-Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una mega terra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno a Sagittarius A, su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi, che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro. Ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenze edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante per traffico intenso in A11, 2 km di coda con tendenza alla diminuzione per veicolo fermo in avaria tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso il capoluogo. Qualche problema in A12 per incidente, 5 km di coda tra Carrara e via 12 a 15 in direzione nord, a tratti per 1 km anche tra Sarzana più a 12 a 15. E arriviamo alla Fipiri, dove troviamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve, permangono disagi alla circolazione, provvedimenti per i treni in linea, tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6.

0: Selectia Tartufi.
1: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
0: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
2: Vintage.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea. Prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!
0: Tutti i giorni, alle 6.

0: 66 Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 12:57.
0: 66
3: Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. 11 appuntamenti tra spiagge, parchi, aree urbane della Toscana per contrastare l'abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela dei mari, fiumi e territori. Dal 25 al 27 settembre anche la Toscana sarà protagonista dei Sea and Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in tutta Italia e anche oltre confine. Si comincia da Empoli il 25 di settembre. Sul caso Mossuto, che ha sgridato in un video un operaio del Verde a Firenze, per la vice sindaca Galgani e per la presidente del Q2, contestare una scelta dell'amministrazione è un diritto di ogni consigliere comunale, ma il confronto politico non può trasformarsi in intimidazione nei confronti di chi sul campo non ha alcuna responsabilità sulle scelte amministrative. Il rispetto per chi lavora è e deve rimanere un punto fermo, indipendentemente dall'appartenenza politiche, concludono Galgani e Pierguidi. Il giornalista Daniele Magrini entra nella deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena come rappresentante della Regione Toscana dopo la scomparsa del componente Paolo Chiappini. Lo ha deciso a Firenze il Consiglio regionale della Toscana per il capogruppo PD Simone Bezzini. È una scelta che valorizza una figura di grande esperienza, profondamente legata a Siena e allo stesso tempo di dimensione regionale. Inaugurato ieri all'Isola del Giglio il rinnovamento e potenziamento del dissalatore targato PNRR, un investimento di oltre 5,3 milioni di euro realizzato da Acquedotto del Fiora nell'ambito del bando Isole Verdi finanziato dall'Unione Europea tramite il Next Generation EU. Il dissalatore soddisfa l'intero fabbisogno idrico dell'isola. L'intervento rende l'impianto ancora più efficiente, integrato e green al servizio di residenti e turisti. Sport. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Non ho alcun rammarico per non essere rimasto da giovane alla Juventus. Andare a giocare in Serie D a 16 anni nel Gozzano mi ha formato molto e mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. È un'esperienza che consiglio ai giovani, non devono disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può crescere tanto. Così Michael Caiode, uno dei volti nuovi della nazionale varata da Roberto Mancini, il 22enne terzino nato a Borgo Manero da genitori nigeriani, ha un passato anche nella Fiorentina con cui è debuttato in Serie A e con l'Under 19 guidata da Alberto Bollini ha vinto nel 2023 l'Europeo di categoria. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali

0: Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Vintage. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Vintage.
5: Anche in autunno un grande mercato.
3: Tantissimi espositori.
5: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
6: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
7: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
7: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
3: Vintage.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Yeah,

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
3: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
2: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese, a dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dalla club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, 2 chilometri di coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code a tratti a causa di un incidente ormai risolto in direzione Firenze tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla 12, anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Uno sguardo sulla Fipili, dove per traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti le tratte Firenze e Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
0: e poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
0: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
10: Vintage. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop,
3: sono le 13 e 59 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: La qualità di Selecta Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
2: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
1: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
2: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
3: Vintage.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Vintage.
6: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora in direzione Firenze. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Pontedera. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
0: Vintage.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Sei Vintage Spot.
1: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Vintage. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
7: Vintage.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno, tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 14:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
5: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
6: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
5: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2020. Sei un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
6: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
5: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Anche in autunno un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
1: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
1: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
3: Vintage. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
4: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
3: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
4: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
3: Vintage.
1: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109, a Livorno via Aurelia 134.
4: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Vintage.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
7: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
8: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Ponte d'Era e convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
6: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
7: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
6: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
7: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni, Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre, dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

0: le 15:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
7: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
6: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
7: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
6: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
7: L'estraneo al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
8: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
4: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
1: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
1: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
7: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
1: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì. Vintage.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso invece si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili a causa di un incidente possibili disagi in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Vintage. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
8: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
7: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
8: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Vita!

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico. Potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025. Si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Sei Vintage Spot.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Vintage.
6: Anche in autunno un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
6: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20. In piazza Matteotti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
0: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea. Prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 17:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Un adesivo di tenore neofascista con la scritta "me ne strafotto", richiamo al motto mussoliniano "me ne frego", è stato affisso su un quadro all'interno della stazione dei carabinieri di Marina di Pisa. La presenza dello sticker è stata confermata dal comandante provinciale Ivan Boracchia, che ha spiegato come sia già stato rimosso. L'adesivo, raffigurante anche il tricolore, sarebbe stato fotografato da una persona recatasi in stazione per una denuncia e poi segnalato a un portale locale. Notte di furti alle botteghe, due colpi a segno, un terzo sventato dall'allarme. In un'abitazione privata i ladri hanno portato via una trentina di euro, ma è l'azienda agricola Scarselli ad aver subito i danni maggiori, più ingenti, del bottino stesso. Il titolare racconta che i ladri hanno prima tentato di entrare in casa del vicino, messi in fuga dall'allarme, per poi sfondare a pedate il retro dell'azienda. All'interno hanno rubato alcuni coltelli, una decina di euro dal fondo cassa e un popone, trovato poi a metà consumato nel campo vicino. Si sono anche fermati a prepararsi un caffè con la macchina dello spaccio. Un orologio del valore di circa 88.000 euro è stato strappato dal polso di un turista statunitense di 62 anni nei pressi del Ponte Vecchio. Per la rapina la polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini stranieri di 35 e 22 anni accusati di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati inoltre denunciati per un'altra rapina commessa il giorno precedente. L'intervento è stato condotto dalla squadra mobile della Questura di Firenze. Un 24enne è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato a Pistoia con l'accusa di rapina, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura per una rapina ai danni di una donna nel centro cittadino. Le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e gli agenti della squadra mobile hanno avviato subito le ricerche, riuscendo a rintracciare poco dopo il giovane cittadino italiano con precedenti di polizia nei pressi del luogo dell'aggressione. Passiamo allo sport, parliamo di pattinaggio. A 7 anni ha già messo al collo una medaglia che racconta la passione, l'impegno, le tante ore trascorse in pista. È la storia di Alessia Moretti, giovane atleta di Capraia Fiorentina, che ha conquistato il titolo di campionessa nazionale AXI di pattinaggio a rotelle nella categoria giovanissimi A, al termine della competizione disputata a Riccione, sulla costa romagnola. Una vittoria importante per la giovanissima pattinatrice di soli 7 anni. I genitori hanno deciso di assecondare questa sua passione e l'hanno iscritta alla polisportiva Coop Empoli di Santa Maria, dove Alessia ha iniziato il suo percorso sportivo. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: way to heaven.
1: 66 Vintage Spot.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage.
4: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
5: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
6: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
1: Vintage.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Rallentamenti invece per traffico intenso in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicce e Firenze Scandicce in direzione Firenze. Sempre in Fipili a causa di un incidente e possibili disagi in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Vintage. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni, Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre, dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
6: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
7: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
6: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
7: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
0: 66 Vintage.

0: Sei Vintage Spot.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 17:59.
0: 66 Vintage.
3: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
8: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono collati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
7: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
8: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
7: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
8: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre tanti appuntamenti speciali. Seguici.
2: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
6: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare, e in direzione Firenze code a tratti tra il bivio Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco, con code in uscita a Ponte d'Ovest Ponsacco, e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Da segnalare anche 2 chilometri di coda sempre per traffico intenso sulla diramazione per Pisa tra Cascine e il bivio Firenze Livorno in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti dubbio Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Vintage. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
9: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
8: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
10: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: questa è 6 vite.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19:00.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Ancora ben trovati con l'informazione. Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha condannato il Ministero della Salute a versare un indennizzo a una donna che, dopo aver ricevuto due dosi di vaccino Comirnaty Pfizer il 16 aprile e l'8 maggio 2021, ha sviluppato una sindrome neurologica a distanza di circa 40 giorni dalla prima somministrazione. Con la sentenza pronunciata il 18 settembre, il giudice ha riconosciuto un nesso causale tra le vaccinazioni e la patologia, stabilendo il diritto della donna a un assegno bimestrale più gli arretrati. San Miniato piange la scomparsa di Giovanna Nuti, 83 anni, storica commerciante del centro e figura molto attiva nel volontariato. Per anni ha gestito la merceria Piccole Robe e dopo la pensione si è dedicata ancora di più alla comunità come catechista, volontaria del doposcuola Shalom e della Misericordia, oltre a sostenere diverse realtà locali. Conosciuta affettuosamente come Giovannona, era particolarmente legata ai bambini e ai ragazzi. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di affetto e di cordoglio. Sabato 3 ottobre Casa Busoni apre le proprie porte in occasione della quinta edizione di Carta in Dimora, archivi e biblioteche, storie tra passato e futuro. Iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane e dedicata alla valorizzazione degli archivi e delle biblioteche custoditi nelle dimore storiche italiane. Per questa occasione il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni propone al pubblico un appuntamento speciale alla scoperta dell'archivio Busoni, un patrimonio documentario che permette di conoscere più da vicino la figura e l'attività di Ferruccio Busoni e la storia musicale legata al suo nome. Ed è morto 88 anni Antonio Fulvi, storico giornalista livornese, volto noto del mondo dell'informazione legata al mare. Iscritto all'albo dal 1963, ha lavorato per La Nazione occupandosi della cronaca di Livorno per poi diventare il direttore della Gazzetta Marittima. Nei suoi numerosi articoli ha raccontato la città e il porto, seguendo nel tempo le principali trasformazioni del settore, dalle battaglie dei lavoratori alla nascita delle autorità portuali e al progetto della Darsena europea.
9: Sport, sport.
8: E passiamo allo sport. Sarà una giornata all'insegna del ricordo, dell'affetto e della riconoscenza, quella che domani Livorno dedicherà a Igor Protti, uno dei simboli più amati della storia amaranto. Il programma delle celebrazioni prevede alle 18 l'inaugurazione del largo Igor Protti nello spazio antistante l'ingresso principale dello stadio Armando Picchi. A seguire alle 18:45 il momento più atteso dai tifosi. In curva nord, cuore del tifo amaranto, sarà scoperta una targa dedicata all'ex attaccante. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie sono su gonews.it.
10: Buonasera dalla redazione.
11: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce denunce pubbliche contro di lui emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
4: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
11: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
11: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
4: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
11: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Bellsai Vintage Spot.
1: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
2: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
1: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
1: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni, Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre, dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Vintage.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon mercoledì 23 settembre con il GR delle buone notizie. Un'altra terra ma molto più grande, sembra questa la scoperta fatta dall'Università di Wisconsin Madison che un suo ricercatore presenterà sulla rivista scientifica The Astronomical Journal. Il nuovo pianeta è roccioso come la Terra, di cui è 2,5 volte più grande ma dalla massa 23 volte maggiore. In pratica una megaterra che dista da noi circa 87 anni luce, una combinazione più che altro anomala di massa ma anche di dimensioni. Percorre 25.000 km in appena un secondo, viaggia oltre l'8% della velocità della luce, è la stella più veloce mai vista nella Via Lattea e orbita attorno al gigantesco buco nero al centro della nostra galassia. A scoprirla è stato il lavoro guidato da Felix Mang dell'Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre in Germania. La particolarità di questa stella è che orbita attorno a Sagittarius A, su un'orbita molto stretta, infatti impiega solo 8,7 anni per completarla e si avvicina al buco nero a una distanza pari ad appena 12 volte quella tra la Terra e il Sole. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce a infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo. Stringe il laccio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dietro questa novità c'è però un problema concreto che accomuna molte strutture sanitarie: la mancanza di personale specializzato nei prelievi che spesso allunga i tempi di attesa per i cittadini. Largo ai giovani che reinventano il futuro. Ci sono infatti 4 studenti di Vicenza che hanno inventato una panchina in grado di ricaricare cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata l'idea di realizzare Bench Brick, una panchina che è un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra, ma anche una fioriera, un cestino, un posto per la bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e autoilluminarsi dopo il tramonto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra il bivio Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest e Ponsacco, con code in uscita a Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in direzione mare tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest e Ponsacco. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si segnalano rallentamenti per lavori tra San Casciano e Pruneta Greve Inchianti in direzione Siena. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo.
6: io lo perdo sempre in scartoffie.
7: Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
9: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
10: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook, Aerosal Empoli.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Anche in autunno un grande mercato,
3: tantissimi espositori,
2: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
3: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
0: Vintage.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
0: Vintage.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19:59.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Di nuovo insieme per l'informazione regionale. Un giovane di 30 anni è finito in ospedale in codice rosso per un incidente stradale nella serata di martedì 22 settembre. Verso le 22 è stato colpito da una moto mentre era a piedi in via Catalani a Bassa nel comune di Cerreto. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il trentenne caduto a terra ha riportato diversi traumi, ma soprattutto una botta alla testa. Notte di furti alle botteghe, due colpi a segno, un terzo sventato dall'allarme. In un'abitazione privata i ladri hanno portato via una trentina di euro, ma è l'azienda agricola Scarselli ad aver subito i danni maggiori, più ingenti del bottino stesso. Il titolare racconta che i ladri hanno prima tentato di entrare in casa del vicino. Messi in fuga dall'allarme, hanno poi sfondato a pedate il retro dell'azienda. All'interno hanno rubato alcuni coltelli, una decina di euro dal fondo cassa e un popone trovato poi a metà consumato nel campo vicino. Si sono anche fermati a prepararsi un caffè con la macchina dello spaccio. 11 appuntamenti fra spiagge, parchi, aree urbane della Toscana per contrastare l'abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Dal 25 al 27 settembre anche la Toscana sarà protagonista dei Sea and Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in tutta Italia, anche oltre confine. Si comincia da Empoli il 25 settembre. Stretta sui bivacchi e sul degrado urbano a Chianciano Terme. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo, ha deciso la prosecuzione dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto e in particolare delle verifiche negli alberghi dismessi e abbandonati. Tali strutture abbandonate vengono occupate in modo illecito. Sarà una giornata all'insegna del ricordo, dell'affetto e della riconoscenza, quella che domani Livorno dedicherà a Igor Protti, uno dei simboli più amati della storia amaranto. Il programma prevede alle 18 l'inaugurazione del largo Igor Protti nello spazio antistante l'ingresso principale dello stadio Armando Picchi. A seguire alle 18:45 il momento più atteso dai tifosi. In curva nord, cuore del tifo amaranto, sarà scoperta una targa dedicata all'ex attaccante. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage.
3: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
4: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
5: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
3: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
5: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
6: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
7: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppo Mechetti.it.
8: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri,
8: una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 si segnala che stanotte in orario 22:06 a causa di lavori rimarrà chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Sempre in A1 si segnala che stanotte in orario 21:06 rimarranno chiusi i rami di immissione per chi proviene da Bologna verso l'A11 in direzione Firenze e Pisa. Da segnalare inoltre anche la chiusura della 1 panoramica in orario 23:06 tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e via dei Cavalleggeri. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
14: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
15: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
14: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
15: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
1: Vintage.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre cani che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage.
19: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
20: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
19: E shop online sul sito alinomancini.com.
20: Un'emozione che non finisce mai.
1: 66 Vintage.

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you
1: come. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: alle 21 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Di nuovo insieme per l'informazione regionale. Un giovane di 30 anni è finito in ospedale in codice rosso per un incidente stradale nella serata di martedì 22 settembre. Verso le 22 è stato colpito da una moto mentre era a piedi in via Catalania Bassa nel comune di Cerreto. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il trentenne è caduto a terra, ha riportato diversi traumi ma soprattutto una botta alla testa. Notte di furti alle botteghe, due colpi a segno, un terzo sventato dall'allarme. In una abitazione privata i ladri hanno portato via una trentina di euro, ma è l'azienda agricola Scarselli ad aver subito i danni maggiori, più ingenti del bottino stesso. Il titolare racconta che i ladri hanno prima tentato di entrare in casa del vicino. Messi in fuga dall'allarme, hanno poi sfondato a pedate il retro dell'azienda. All'interno hanno rubato alcuni coltelli, una decina di euro dal fondo cassa e un popone trovato poi a metà consumato nel campo vicino. Si sono anche fermati a prepararsi un caffè con la macchina dello spaccio. 11 appuntamenti fra spiagge, parchi, aree urbane della Toscana per contrastare l'abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Dal 25 al 27 settembre anche la Toscana sarà protagonista dei Sea and Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in tutta Italia, anche oltre confine. Si comincia da Empoli il 25 settembre. Stretta sui bivacchi e sul degrado urbano a Chianciano Terme. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo, ha deciso la prosecuzione dei servizi straordinari di controllo del territorio ad alto impatto e in particolare delle verifiche negli alberghi dismessi e abbandonati. Tali strutture abbandonate vengono occupate in modo illecito. Sarà una giornata all'insegna del ricordo, dell'affetto e della riconoscenza, quella che domani Livorno dedicherà a Igor Protti, uno dei simboli più amati della storia amaranto. Il programma prevede alle 18 l'inaugurazione del largo Igor Protti nello spazio antistante l'ingresso principale dello stadio Armando Picchi. A seguire alle 18.45 il momento più atteso dai tifosi. In curva nord, cuore del tifo amaranto, sarà scoperta una targa dedicata all'ex attaccante. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
7: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio. Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
7: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
8: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
7: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
8: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
5: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: dopo le 22 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
5: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino, ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 23:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
9: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
8: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
9: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
8: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
9: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
8: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
0: 70 80 90 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Non stop 70-80-90. Questa è 66 Vintage.
1: Yeah man, what thing you are doing? Lego.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Mezzanotte e 56 minuti.
3: 66 vintage.
4: 66 vintage. Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: È l'una e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.